di lui, davvero in tutti i sensi. Puoi dirmi se lui è quel bel bicchiere che può ubriacarti un po'. Oh, and just candle nice.